abbiamo subito le scorse. E restava niente risvegliata dentro di mia alma. Però non potendo essere ora sacramentalmente, perché almeno si è scritto al mente mio corazon. E come se tu mi sei recibito, ti abbraccio.